segametsi e le mosetsana wa mabedi senkile le matlhoma hebi tlhopana la tsela mosetsana wa marata go le jwa dumela lefoko la motso gape le fare ke sa le ke go tlhomile letlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le di ya botlhabatsatsi matlhodi kgona matsaga go mosetsana wa batho.